te di metar. Bala Melisa, donna vicina, te di metar. Se mi piazza, qual mi piazza, te di bella, per metar. Bala Melisa, donna vicina, te di metar. Se mi piazza, qual mi piazza, te di metar.